la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

di tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

salteranno altri programmi, ma anche gli orologi sono stanchi di non fermarsi. Io che i sogni troppo grandi e poco spazio nei bagagli, un'altra domenica.

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, so come entrare nella mia giacca.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Gentili ascoltatori, buongiorno. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per questa ennesima puntata di Cappuccino in onda su Radio Ligre 93.1. Telefono, se volete, senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E siccome il tempo ci è contato, prima di ritrovare la bionda di Voghera, solo il proverbio del giorno: promettere, scordare è facile da fare.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: La bionda di Voghera ci accompagna con Tango della Malavita.

senza pudor, che mercanteggiano baci e amor, ma fra il belletto v'è un'orma implacabile,

la taverna, al chiaror d'una lampada, dei giovinastri giocando si insultano, poi nella rissa un grido prevale, per chi ha barato giustizia il pugnal. Un uomo cade, ma all'uscio già bussano le guardie.

Quando si volta pagina c'è sempre qualche rimbrotto da fare. Così la pensa pure Claudio Villa. Ascoltiamolo insieme per il piacere di Paolo Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Mettiamo da parte la malinconia, forse i rimpianti, e andiamo avanti piano piano con l'allegria, come si suol dire a Napoli, a umma umma.

E adesso, prima di ritrovare la musica, vi ricordo che l'Associazione Italienne de Drance Italy organizza Dîner d'Ensemble il vendredi 24 aprile a partire da 19h30 all'Espace Culturel du

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Quando l'amore c'è, forse non è sempre meglio di un amore bugiardo. Quello che è certo è che questa volta la voce è di Lando Fiorini.

0: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
6: Zitti tutti, ascoltiamo Renato Zuliani.
7: Renato, l'ultima sigaretta si è spenta. Buongiorno, come vai?
8: Insomma.
7: Ah, insomma. Vabbè.
8: E l'ultima sigaretta l'ho fumata 52 anni fa, l'ultima sigaretta.
7: Ah, l'ultima sigaretta. Non hai sbagliato, lì.
8: Bene, tanti cari saluti alle ascoltatrici, ascoltatori e a te, Raffaele.
7: Grazie, grazie.
8: Al tecnico Enrico e Michelino, che ascolterete subito dopo con le sue interviste a Chantal e Pietro e Ale, anche aspettiamo tra poco. Come tu sai, le notti e i giorni sono difficili da passare, ma ho chiuso le finestre e sto piangendo perché ti voglio bene.

Vi ricordo che il numero di telefono, e potete telefonare quando volete, è il 06 95 66 31 59. Il mondo non si è mai fermato un momento, e soltanto adesso io ti guardo mentre la notte insegue il giorno.

per affrontare il mare e venirti vicino. Ho una sola barca e vedo il mare agitato. Ed è per la signora Marisa del 19° arrondissement.

0: Bene, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Ebbene, Renato, la Cartone Italia questa mattina ci porta a visitare due centri della Lunigiana, Pontremoli e Luni.
0: Bene, conosco.
1: La Lunigiana è una regione storico-geografica che si estende al confine tra Toscana e Liguria. Pontremoli è un notevole centro che si adagia nel fondovalle del fiume Magra, nell'alta Lunigiana, e vive di una fiorente agricoltura, di attività industriale e di turismo. Le prime notizie storiche di Pontremoli risalgono all'XI secolo. Due torri contraddistinguono l'abitato. La prima, la torre del Campanone, fu fatta erigere da Castruccio Castracani. La seconda si innalza presso il Magra ed è stata riadattata a campanile della cattedrale seicentesca, che presenta un notevole portale a pannelli bronzei con raffigurazione dei misteri di Maria. Varcato il torrente verde si arriva alla chiesa di San Francesco, con campanile romanico originario ma ampliata nel XV secolo. Di quest'epoca anche nell'interno un bassorilievo marmoreo, la Madonna col Bambino, opera di Agostino di Duccio. Poco fuori dall'abitato si trova la cinquecentesca chiesa della Santissima Annunziata, con notevoli opere d'arte. Nel castello, in località Piagnaro, centro medievale di Pontremoli, è allestito un museo in cui sono conservati reperti preistorici e archeologici. Luni, invece, è il maggior centro archeologico romano in Liguria, situato nella pianura del Magra, colonia romana fondata nel II secolo a.C., al confine tra la Liguria e l'Etruria, scomparsa dalle cronache nel XIII secolo. Da Luni, appunto, deriva il nome della Lunigiana. Dell'antica città è rimasta la completa struttura urbanistica, con edifici monumentali, piazze, strade, botteghe, capitolium, templi, teatro, foro, case e ruderi dell'anfiteatro risalente al I secolo d.C. Posteriore a questo periodo, ma ugualmente interessante, è la chiesa paleocristiana di Santa Maria Nuova, sorta su un edificio romano e di cui oggi ci rimangono solo resti delle absidi e del campanile. Era tutto romano, era tutto Renato, pardon, torniamo alla musica.
0: Grazie, grazie. Beh, non mangi più, non dormi più, parla con la mamma che ti capirà. Ed è per la signora Rosetta di Champigny, napoletana.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM. La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Bene, caro Raffaele, le notizie sportive.
2: Ebbene, Renato, veniamo al calcio. Dunque, campionato italiano di calcio, divisione nazionale, Serie A, risultati degli anticipi della 33esima giornata. Sassuolo Como 2-1, Inter Cagliari 3-0, a Udine Parma Udinese 1-0, a Napoli Lazio Napoli 2-0, Roma Atalanta 1-1. Le restanti partite sono le seguenti: Cremonese Torino, Verona Milan, Pisa Genova, Juventus Bologna e Lecce Fiorentina. La classifica provvisoria è la seguente: Inter 78 punti, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como e Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Parma e Torino 39, Genova 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese e Lecce 27, Verona e Pisa 18 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della 35esima giornata. A Genova, Monza, Sampdoria 3-0, a Bari, Venezia, Bari 3-0, a Modena, Frosinone, Modena 2-1, Spezia, Sud, Tirol 6-1, a Mantova, Avellino, Mantova 2-0, Palermo, Cesena 2-0, Juventus, Stabia, Catanzaro 1-1, Carrarese, Pescara, Padova, Reggiana e Empoli, Entella si giocano oggi. E questa è la classifica: Venezia 75 punti, Frosinone, Modena 72, Palermo 68, Catanzaro 56, Modena 52, Juve Stabia 49, Cesena 44, Avellino 43, Carrarese 42, Sud Tirol, Mantova e Sampdoria 40, Padova 37, Empoli 36, Virtus Entella 35, Bari 34, Reggiana Spezia 33, Pescara ultimo con 32 punti. Vediamo la musica, Renato.
1: Bene, grazie. Ho passato tante ore con te, ma vorrei passarne ancora una.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Economia. Per il trimestre aprile-giugno 2020.

26 le imprese di commercio, turismo e ristorazione cercano 626.000 addetti, circa 12.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei dati elaborati da Confesercenti è soprattutto il settore turismo a sostenere la crescita con 418.000 unità, circa addetti il 36% delle imprese, ma il 44% delle posizioni previste risulta di difficile reperimento. Cronaca, nuovo episodio di danneggiamento a un bene religioso nella diocesi di Frosinone. Questa volta i carabinieri sono intervenuti a Ceccano, dove ignoti hanno reciso la testa di una statua in marmo raffigurante la Madonna di Lourdes. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni registrato nella provincia di Frosinone e a danno di simboli religiosi. Gli inquirenti stanno procedendo all'acquisizione di immagini di sistema di videosorveglianza pubblici e privati. Milano, rapina in centro, bottino, un orologio da 250.000 euro. Dopo un mese la polizia arresta un sessantenne gravemente indiziato di reato. Il Fondo Monetario Internazionale ha ripristinato le sue relazioni con Caracas, sospese dal 2019 dopo dispute sul riconoscimento del presidente Maduro, rieletto nel 2018 in elezioni duramente contestate dalle opposizioni e da molte parti considerate non libere né attendibili. A Roma cede parte del ponteggio impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio in pieno centro, colpita una sedicenne di Reggio Emilia in gita scolastica. È stata subito portata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse al centro-nord e sulla Sardegna, anche a carattere di rovescio. In serata possibile schiarite sulla Sicilia e sui settori ionici della Calabria.

bravissima la Di Benedetto. Adesso prima di ritrovare la musica vi ricordo ancora una volta che l'Associazione Italienne de Drans Italy organizza un dîner dansant le vendredi 24 aprile a partire da 19h30 all'espace culturel du parc Place Maurice Nilès à Drancy. Pour plus d'informations et réservations, téléphonez sans tarder au 01 48 31 78 95 ou bien au 06 09 68 43 85. Torniamo alla musica con un brano tipicamente napoletano famoso, Piscatur e Pusil, che è per il piacere di Margherita di Parigi.

io senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito il mio

gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per questa ennesima puntata di Cappuccino in onda in diretta su Radio Aligre 93.1. Telefono 06 95 66 31 59 e senza moderazione. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia del maestro Enrico Mastro Giovanni alla regia, e non è un gioco di parole, ma la verità. Detta la verità, dunque, prima di ritrovare le ragazze italiane, veniamo all'aforismo del giorno. Stai lontano dalle persone negative, hanno un problema per ogni soluzione.

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: E adesso dal folk italiano per Pasquale Bottano, nonché per Lunazzi Graziano, o Pescador dell'Onda.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Andiamo avanti ascoltando dalla voce amica di Gianni Diego per Bianca e Fernando e pure Ture Gromparò, nonché per le famiglie Forte e De Meo, ugualmente per Dominique Di Mascio, i nonni raccontano.

Andiamo avanti ascoltando un brano del 1928 dall'esotismo peccaminoso, dalla voce di Achille Togliani, Tango.

Era Achille Togliani col tango delle capi nere. Ebbene, a chiudere questa pagina di canzoni ricordi questa mattina è Strundle che ci canta per il piacere di tutti i friulani Gnot d'Amor.

0: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Zitti tutti, ascoltiamo Renato Zuliani.
6: Renato, buongiorno.
7: Come va?
6: Bene, bene, bene. E te?
7: Insomma, lascia sono ancora qua.
6: Lascia perdere, insomma. Bene.
7: Cosa vuoi fare? Bene, tanti cari saluti alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a te Raffaele, così
6: grazie,
7: pure al nostro
6: grazie.
7: Tecnico Enrico, di puro stampo italiano, a Michel, che è già in studio, come a Chantal e Pietro. Con questa canzone ti voglio ricordare che siamo tutti e saremo sempre degli emigranti.

vorrei tanto ricordare quella quindicina di persone che ieri nel pomeriggio hanno avuto, si sono fatti schiacciare da una macchina. Speriamo che prima della fine, hanno già incominciato a dire che era matto, speriamo che non gli diano ancora la medaglia. Bene, anche se è pericoloso, io cammino da solo anche di notte.

0: Bene, dove ci porti questa mattina?
1: Ebbene, caro Renato, questa mattina ti porto a Deruta, 7.000 abitanti circa, in provincia di Perugia.
0: Non conosco.
1: Ebbene, Deruta è situata su una collina sulla sinistra del fiume Tevere ed è un centro famoso fin dal Medioevo per la produzione di ceramiche artistiche che raggiunse notevoli livelli nel Cinquecento. Di probabile origine romana, l'attuale Deruta sorse nel Medioevo e fece parte dei possessi di Perugia seguendo le sorti della città. Fra i suoi monumenti citeremo la chiesa di San Francesco del XIV secolo, che presenta un campanile in cotto e che conserva nell'interno a navata unica interessanti affreschi del XIV-XVI secolo. Nella stessa piazza prospetta il palazzo comunale, che conserva nella facciata tre bifore romaniche. Nella chiesa di Sant'Antonio Abate sono visibili affreschi del caporale. La chiesa ha inoltre una splendida cantoria del Settecento, recentemente restaurata. L'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica di Deruta è una delle principali scuole esistenti per la produzione della ceramica artistica. Nei dintorni troviamo Bettona, attivo centro agricolo noto per la produzione di olio. Fu l'antica Bettona di origine umbro-etrusca, poi colonia e municipio romano. Nel Medioevo divenne libero comune e fu soggetto a varie dominazioni. Nel XVII secolo infine passò alla chiesa. Il borgo è tuttora cinto da mura medievali ben conservate e da tratti di mura etrusche del IV secolo a.C. La piazza Cavour, che sorge sull'antico foro romano, è il centro dell'abitato. Vi prospettano la chiesa di Santa Maria Maggiore e il palazzo del Podestà. Entrambi gli edifici custodiscono opere del Perugino e di altri artisti locali. Era tutto, Renato, torniamo alla musica. Michel.
2: Sì, Deruta io lo conosco parce que c'est juste à côté de chez moi. Et alors une petite anecdote rigolote, c'est qu'effectivement c'est un peu la capitale de la céramique et là-bas ils te vendent des plats qui sont de 1700-1800 soi-disant. Et puis un jour j'en ai acheté un. C'est bien. Et puis après, je l'ai fait un petit peu expertiser quand je suis revenu. Je me dis, mais c'est pas du tout un truc de 1700. Donc, après, je suis retourné pour le redonner. Et effectivement, donc, il faut faire attention à ça parce qu'il y a quand même aussi un petit peu de gens qui profitent que les touristes soient un peu ballots comme moi et puis qu'ils se fassent avoir. Attention à Deruta.
0: Et tu m'aurais mis en place pour cette ramienne, tiens. Bien, sono nata nella Langa Cunese, ma l'ho lasciata ben presto cantando e vagabondando per la città. Ed è per Julie e Roland che sono venuti dall'Italia per qualche giorno approfittando del weekend.
3: Vous écoutez Allegre FM 80.

in quel castello stregato tu eri la mia regina ed io il tuo re. E vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Allegra, l'emissione Cappuccino, la domenica mattina dalle 8 alle 11, e il numero di telefono è il 06 95 66 31 59.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM. La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Allora, qualche risultato?
2: Ebbene, Renato, aspettiamo i risultati. Dunque, campionato di calcio di Serie A, questo è il programma della 37esima e penultima giornata. Tutte le partite sono in programma oggi. Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Ricordo la classifica: Inter 85 punti, Napoli 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20 e Pisa 18 punti. Tennis: Jannik Sinner ha conquistato la finale dell'Internazionale di Roma battendo in 3 set Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. In finale trova il norvegese Casper Ruud, in finale anche il doppio Simone Bolelli e Andrea Vavasori, che se la vedranno con lo spagnolo Granollers e l'argentino Zebalos. Ciclismo: l'ottava tappa del Giro d'Italia a Chiedifermo di 157 km è stata vinta dall'ecuadoriano Jonathan Narvaez. Il portoghese Afonso Eulalio è sempre in maglia rosa con 3,15 di avanzo su Jonas Vingegaard. Era tutto per lo sport.
1: Non esistono solo degli amori di città, ma Zucchero ci ricorda che esistono anche in campagna.

quando ho avuto tutto e niente, credevo di avere tutto o niente, soprattutto la mia libertà. E va da sé a Roma una pizza da Sor Petro.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Si chiama Salim El Koudri, origine marocchina, l'uomo che ha travolto dei pedoni a Modena provocando 8 feriti. 2 persone hanno subito l'amputazione delle gambe, una in fin di vita, secondo quanto ha comunicato la procura di Modena, che per il momento esclude l'ipotesi di terrorismo. La dichiarazione di Chisinau, adottata da 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come i centri di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. È un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, sottolinea la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGIA su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati. Nel 2025 1.750.000 casi, 30,2%, con picchi del 39%, maggior difficoltà a trovare personale in Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna. La Santa Sede annuncia un viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre, con visite alla sede UNESCO. Il ministro della Cultura Giuli all'inaugurazione del 38esimo Salone del Libro di Torino si augura che il Salone 2026 sia ricordato come il Giardino della Concordia, felicità consapevole e responsabile. Turismo, nel 2026 previsti 141 milioni di arrivi e una spesa di 132 miliardi di euro, il 55% stranieri. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo parzialmente nuvoloso con deboli e sparse piogge che interesseranno il paese con particolare intensità sulle regioni centrali.

0: Ebbene, dopo questa scintilla mazzurca per il piacere della famiglia Fiorello, dalla voce di Adriano Celentano, un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come ci ha conciati.

Andiamo avanti con la calda voce di Milva per il piacere di Luca e Silvano, nonché per Lisa, Anna Maria e Cati. Sinfonia d'amore.

Ebbene, a chiudere questa ennesima puntata di Cappuccino è Claudio Villa con un brano del già lontano 1932, Granada.

0: Italia Top, la classifica numero 10.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

questo il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

un secondo e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.